Perché triangoli son rettangoli, quadrando le orme, tra pezzi le forme e pezzi incastrati di me. Non mi piace che ci provi per forza a far quadrare una storta visione che chiami il mio gusto ossessivo per te.